0: gimme bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Gimme bongolo. Mama, gimme money, make a go by Garina. Gimme bongolo.
1: Bombolo.
2: Thank you.